d'aria brillante, quel vermiglio donnesco colore, quel vermiglio donnesco colore. Non ti avrai quei pennacchini, quel capello.

per montagne e per valloni. Con le nevi sui leoni, al concerto di trombone, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i cuoni all'orecchio fan fischiare. Non piovrai quei pennacchini, non piovrai quel cappello, non piovrai quella chioma.